Adio storie nostri, in nomine Domini, Domini che saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamus destro versam transit creature esista, prestum legem, et unam tantium tuam, et a principiat per Christus, Domino nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet sempre.